0: Nimini Wine. Over Nisi.
1: Asaba FM.
0: Frank and Yakochem. Tiesro. The Dinin in Yuma set. Menstro. Menstro. Sister Menstro. Papa, Mami, Menstro. Bra, Uncle, Menstro. Menstro. Sister Oni, Radin and Am. Obeti chachi chachi chene su ama po. Obeti chachi chachi chene su ebe chudi. Obe kanche. Obe kusidi. Obe wanyem. Obe intafwa. Nensu. Radini ewa honti. Dobe biyano emme muta. Intuni radina mua mensu.

0244-744-204 0244-744-204 0539-433-128 0539-433-128 Aha, ena ene, yedi jume di eni nina esie, empeli fuwa sebi omu kase, dieda ya kosun ya ni pitri.